Rosa, damn fratello, ma se vuoi tagli anche oggi, stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

darmi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

0: US Top 20 show, Red Light District, number 2. Ladies and gentlemen, if you want to submit music, hit us up, ustop20.com, and click on Submit My Music. We're going to leave you with the brand new number 1 by Bruno Mars.
1: Oh my God, this is the number 1 on Radio.0 Dora ET. Sono io, oh Larsen, smettila di rompere le Larsen. Oh, mamma mia ragazzi, Larsen. Allora, c'è qualcuno dal Lazio che è entrato proprio adesso con 2.156.58.153 IP. Lazio, sei laziale? Non lo sapevo che eri laziale, io volevo una bolognese, non voglio una laziale, capì o no?

0: I risk it all for you, don't you know? Io rischio tutto per te. Per te rischio, sono un rischioso praticamente. Chi è? Pronto? Pronto, chi parla?
1: Money Music.

0: Allora, guardiamo chi c'è, chi c'è, chi c'è e chi non c'è. Chi c'è? Dal Lazio. Sei anche una diventata, te l'ho detto prima, non so se hai sentito, sei diventata una laziale, laziale o romana, oppure lì del Lazio in generale. Allora, guardiamo un po' se ci sono delle belle notizie. Le belle notizie, guardiamo un po'. Guerra in Ucraina. Oh, che bella notizia! Quando torni, la videochiamata tra la bambina e il papà al fronte interrotta dalle bombe. No, questa è una brutta notizia. Quando ci sono i di mezzo i bambini, chiaramente, non voglio scherzare. Nuovo picco della benzina. Bene, in attesa dello sconto Eni, gli altri petrolieri in allarme. Meloni confida nel taglio prorogato a fine anno, appunto. Da domani la benzina e soprattutto il diesel costeranno meno, molto meno. Va bene, perfetto. Adesso andiamo sempre più avanti, guardiamo se possiamo andare avanti. Born to Rise. Vabbè, niente. Mi hanno bloccato lì, mi hanno bloccato, non so per quale motivo. Perché mi avete bloccato? Vabbè, allora ritorniamo dentro, guardiamo un po'. Mamma mia, che figli di buona donna, sono proprio i figli di buona Repubblica, un giornale di sinistra, comunista del cavolo. Allora, guardiamo un po', no, non c'è niente da fare, mi bloccano con le pubblicità, va bene. Allora, la flat tax spingono l'evasione, un potente motore per il nero, mancano 37 miliardi. Li ha rubati tutti una persona che conosco io. Serve la 14ª per insegnanti, agenti e infermieri. Faccio l'operaio da 20 anni, guadagno 1800 euro, ma per arrivare a fine mese è meglio non ammalarsi. Le tute blu tartassate versano quasi il doppio di una partita IVA. Le iniquità del fisco, ma questo non è da adesso perché c'è il governo di destra, chiaramente, è da sempre. Schlein, che bella la Schlein, non lo so, io non so cosa pagherei per avere una cena con la Schlein e buttargliela tutta in faccia. E il nodo del programma, non partiamo da zero, Conte stop ai compromessi, certo. Va bene, torte e festa a Villa Certosa, Berlusconi diventa eterno tra devozione e nostalgia. Il killer, la droga parte in casa della prof, il pusher fatto a pezzi per 50 euro, 50 euro. Dolore delle madri incredule per l'orrore del delitto, roba da madre. Operaio morto al Colosseo, indagato il cognato della vittima. Quella notte era uno dei preposti alla sicurezza. Bella sicurezza! Ma vengo anch'io a lavorare per te. Irlanda del Nord, tensione altissima, catene umane di cattolici contro una marcia protestante. Parigi, va bene una messa, 800.000 abbracci per Papa Leone. Leschi, la laicità non cancella la religione, anzi la rende libera, e io sono libero. I media USA e la verità di Trump, poi guardiamo un po', nazionale, errori e poca autostima, bocciati i veterani, azzurri, domani in Turchia, incubo, retrocessione. Poi guardiamo un po', viaggiare in autunno, sì, viaggiare in autunno è molto meglio, c'è meno gente, però qui sul lago di Garda ve lo dico subito, sono andato in giro anche l'altro giorno in macchina, e anche in bicicletta c'è sempre più gente, non lo so, non vanno via, ma restano qui sul lago di Garda. Autunno con Rocco Schiavone, Repubblica regala 6 storie. Va bene, l'Italia digitale dopo i fondi. La sottosegretaria forzista siracusano Vannacci mi ha spogliata con l'intelligenza artificiale. Che viltà, lo denuncio. Allora, guardiamo un po'. Lavrov, questo schifoso russo qua, alle Nazioni Unite attacca l'Europa, ostacola i negoziati e presenta un rapporto sulle falsificazioni di Buscia. Non so chi sia. Putin non ne parla di Putin. Come mai? È morto? No, non ancora. Il direttore del Tehran Times, gli USA hanno perso ma non lo accettano, temo nuovi attacchi. Bessent, il blocco commerciale contro Teheran sta funzionando. Mandami, il sindaco appunto di New York, il primo sindaco islamico, regala 70.000 biglietti per l'opera ai newyorkesi. Le accuse di populismo, ma gli artisti lo applaudono. Brasile, a una settimana dal voto, Lula vieta le scommesse online, protestano agenzie e club. Roba da protesta per qual protesta per quel motivo? Perché prendono un casino di soldi. A 15 anni purtroppo muore folgorato su un traliccio nell'Odigiano. L'ipotesi di una sfida social. Sono fuori di testa, vanno a farsi il selfie lì sui tralicci, roba da matti, roba da matti. Io il massimo dei selfie che mi faccio è ieri in una piazza qua di Arco, mi sono fatto un bel selfie con un gelato. Ecco, sono pericoloso, guardate, è pericoloso mangiare il gelato e farsi il selfie. È pericolosissimo, roba da matti, è pericolosissimo.
1: Buona domenica a tutti gli ascoltatori. Ciao. Di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani, e con gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 27 settembre. In questa giornata, con il rinforzo dell'anticiclone, avremo tempo stabile e prevalentemente soleggiato in tutta Italia. Nel dettaglio, al nord avremo condizioni meteo stabili e ben soleggiate, con solo qualche sottile velatura al nord-ovest. Le temperature massime andranno in ulteriore lieve aumento e saranno comprese tra i 24 e i 27 gradi. Al centro ci sarà bel tempo e cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni, con qualche sottile velatura in arrivo in Toscana verso la sera. Le temperature massime aumenteranno con punte di 25-28 gradi. Al sud e sulle isole avremo prevalenza di sole o cielo poco nuvoloso, salvo qualche nube sparsa sui versanti ionici e sulla Sicilia meridionale. Le temperature massime resteranno stabili o andranno in lieve rialzo e comprese tra i 24 e i 27 gradi, ma con picchi fino ai 30 gradi nell'entroterra. I venti soffieranno deboli o moderati, i mari saranno da mossi a poco mossi il medio e basso Tirreno, poco mossi o quasi calmi l'alto Tirreno e il Mar Ligure, mosso il basso Adriatico e poco mossi o quasi calmi gli altri mari. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è domenica 27 settembre 2026. È il 270° giorno dell'anno, 39ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 95 giorni. Si festeggia San Vincenzo de Paoli. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 7:02 minuti e tramonterà intorno alle 18:59. La luna è gibbosa calante. Oggi è la giornata mondiale del turismo, un giorno di promozione globale del valore sociale, culturale, politico ed economico del settore turistico e del suo contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del purè. In USA oggi si celebrano il National Chocolate Milk Day, la giornata nazionale del latte al cioccolato, e il National Crush a Can Day, una giornata dedicata a sensibilizzare sull'importanza del riciclo delle lattine. Avvenne in questo giorno, il 27 settembre 1822, furono decifrati i geroglifici. Per 2000 anni la lingua dell'antico Egitto era rimasta uno dei più grandi misteri non svelati, in cui era celata, o meglio nascosta, la storia di una civiltà millenaria. Fu l'archeologo francese Jean-François Champollion a scoprire la chiave esatta per decodificare i geroglifici, termine che per gli egiziani significava sacra incisione, che gli antichi storici, i greci e i latini inutilmente avevano cercato di interpretare. Il 27 settembre 1908, promossa dal giornale Il Secolo, si tenne a Milano la prima maratona italiana che, partita dall'Arena Civica, toccò Loreto, Sesto, Monza, Nova, Castelletto, Novate, Musocco e si chiuse a Milano dopo 42 chilometri. Vinse il ventenne Giuseppe Losi, che aveva coperto il percorso in 2 ore 54 minuti e 6 secondi. Il 27 settembre 1943 iniziarono le quattro giornate di Napoli. Esasperata dalle violenze e dalle miserie prodotte dall'occupazione nazista, la popolazione napoletana si sollevò in un grande atto di ribellione che interessò tutte le zone cruciali della città. Il 1 ottobre la città fu consegnata, liberata dalle truppe alleate. L'episodio, premiato con la medaglia d'oro al valore militare, diede a Napoli il primato dell'insurrezione all'occupazione nazista tra le principali città europee. Il 27 settembre 1967 i Beatles tornarono agli Abbey Road Studios per completare le registrazioni di I Am The Walrus con le parti per orchestra e l'aggiunta dei cori. Il 27 settembre 1998 Larry Page e Sergey Brin fondarono la società di Google, motore di ricerca basato sull'idea che l'importanza dei siti internet sia determinata dalla loro popolarità. Nati questo giorno, il 27 settembre 1920, era nato a Louisville, nel Kentucky, Stati Uniti, l'attore William Conrad. Il 27 settembre 1920 era nato a Saluzzo, in Piemonte, il prefetto e generale antimafia Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il 27 settembre 1922 era nato a Manhattan il regista Arthur Penn. Il 27 settembre 1934 è nato a Catanzaro il regista e autore televisivo Pier Francesco Pingitore. Il 27 settembre 1956 è nato ad Asti il giornalista e conduttore TV Paolo Brosio. Il 27 settembre 1966 è nato a Roma il cantautore Lorenzo, detto Giovanotti, Cherubini. Il 27 settembre 1976 è nato a Roma l'ex calciatore Francesco Totti, campione mondiale nel 2006. Scomparsi questo giorno, il 27 settembre 1917 moriva il pittore e scultore francese Edgar Degas. Era nato il 19 luglio 1834 a Parigi. Il 27 settembre 1986 moriva a 24 anni Cliff Burton, noto per essere stato il bassista del gruppo musicale Metallica dal 1982 fino al 1986, anno in cui scomparve in un incidente occorso al bus del gruppo durante un tour in Svezia per la promozione del terzo album in studio, Master of Puppets. Era nato il 10 febbraio 1962 a Castro Valley, in California. Aforisma di oggi: a volte è solo uscendo di scena che si può capire quale ruolo si è svolto. Questo è un aforisma del poeta polacco Stanisław Fieglec. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: L'appuntamento adesso con tutti quelli che ci mandano le loro canzoni da tutta Italia e dal mondo, adesso dal mondo, esattamente dalle Puglie, dalla Puglia, eccola qua, Dino Super D Germana con Steve Sama e Max Mollica, Nimeona Yua, eccola qua la nuova produzione del nostro caro amico.

Il nostro Dino sta diventando africano, tutto africano. Difatti l'ho visto quest'estate che è andato a visitare la nostra Katiuscia Ruiz alle Castella, a Isola di Capo Rizzuto. Ma sembrava veramente, aveva un colore incredibile. Va bene, adesso invece, dopo aver salutato lui, salutiamo adesso un nuovo interprete. Si chiama Eric Red, ce l'ha mandato proprio stamattina, l'ho trovato sulla email di radio.stereo liber.it proprio stamattina. È stato remixato da un nostro DJ, tra l'altro, che si chiama Lauren Shark, che al sabato potete ascoltare verso le 10. Eccolo qua, Eric Red, ascoltiamolo assieme. Il brano si intitola Sweat It Out, Sweat It Out.

Non è male, dai, una bella ballata che arriva direttamente dal fredda, dalla fredda Finlandia, dalla freddissima Finlandia, mamma mia. Lei si chiamava? No, si chiama tuttora si chiama appunto Minna Ora, ma con l'accento sopra, Ora. Va bene, dopo la Finlandia ci siamo raffreddati un po', adesso abbiamo... poi andremo anche in Svezia, tra l'altro. Adesso andiamo in Nord Irlanda con questo brano che si intitola I Won't Give Up On You. Clare Four. Anche questa è una ballata, sentite. Insomma, ci mandano le canzoni da tantissimi anni, hanno fiducia in noi, che noi le trasmettiamo, ma io le trasmetto sempre.

0: Non ti lascerò perdere, ma ti lascerò vincere. No, perdere nel senso non ti lascio assolutamente. No, I won't give up on you.
1: Cantando,
0: ed ora
1: parlando, un programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo il cantatore di Cassana delle Murge nella Puglia, e lui si chiama Giovanni D'Elia, e presenta un brano stupendo, Fratello. Ciao!
3: Ciao a tutti gli ascoltatori e ciao a te, grazie per avermi ospitato.
2: Molto bella questa canzone, che poi è una canzone regalo, nata per una promessa che è diventata invece un faro contro la fretta della vita, ma anche c'ha altri significati, ho visto. Questa promessa che è diventata un messaggio universale, perché nasce tutto da tuo fratello che ti ha voluto come padrino alla cresima, vero?
3: Esatto, tutto nasce da...
2: Saluto Angelo, si chiama Angelo.
3: Esatto, mio fratello Angelo. Sì. E nasce da un regalo che ho voluto fargli per avermi voluto accanto a sé durante uno dei momenti più importanti della vita, quindi quello della sua cresima, e piuttosto che pensare ad un regalo materiale di quelli che lasci lì a prendere polvere e poi non ti servono a nulla, ho voluto regalargli una canzone che, così come una fotografia, imprime un'immagine, un sentimento, un'emozione, resta potenzialmente per sempre.
2: Ma infatti lo dici, ho imparato a restare vicino come fa un padre col suo bambino. Bella, bellissima.
3: Beh sì, ma anche fuori di figura retorica è davvero questo il nostro rapporto. Noi siamo davvero come padre e figlio.
2: Bello.
3: Non è molto lontano dalla realtà.
2: Proprio bello, bello. Anche perché, tra altre cose, in questa canzone tu il termine fratello gli fai subire una evoluzione sematica che non si limita a descrivere il rapporto consanguigno, ma diventa simbolo puro del prossimo, di chiunque ci possiamo incontrare nel nostro cammino, condivida con noi le nostre fatiche, le speranze, le emozioni quotidiane, no? Vero?
3: Guarda, sì, ma sarò molto sincero, l'obiettivo principe è stato quello di, appunto, come dicevo poc'anzi, di fare il regalo a mio fratello.
2: È vero.
3: È stata tutta una conseguenza, non è stato voluto.
2: Nel momento in cui
3: ho pubblicato il brano, mi sono reso conto che la gente ha fatto propria questa canzone, perché effettivamente questo legame fraterno è abbastanza comune, non solo da un punto di vista di familiarità, di genetica, anche un amico può essere considerato un fratello, quindi effettivamente sì, diventa poi un brano privato che è diventato poi un qualcosa che tutti possono sentire, no?
2: Ma è bello perché tu dici anche che in una società dominata dall'individualismo come quella contemporanea, questa canzone vuole ricordare anche l'importanza vitale della condivisione e dell'ascolto.
3: Assolutamente sì, l'ascolto, ma soprattutto il regalo più importante, che è il tempo. Quindi nel momento in cui tu regali del tempo a una persona, certo che quel regalo non ti tornerà mai indietro. Quindi regalare tempo e affetto al prossimo è sicuramente uno dei regali migliori che si possono fare.
2: E poi è bello perché c'è questo cantautorato pop con questa, come si posso dire, percezione molto forte, radiofonica, cioè è un brano anche molto radiofonico. Infatti rimane impresso da subito, dall'inizio, le prime note.
3: Senti, guarda, per questo devo ringraziare, se mi permetti, sì, il mio producer. Lui si chiama Walter Nuzzo della Mab Recording Studio, è uno studio di registrazione del mio paese. Io sono a Cassano delle Murge, in provincia di Bari. Quindi il merito del prodotto finale, radiofonicamente parlando, è sicuramente tutto suo, perché lui si è curato di mastering, creazione della musica, i cori sono suoi. Quindi insomma ha fatto veramente un ottimo lavoro.
2: Senti, a proposito di cori, ho visto, poi confermami, che sei iscritto a un coro gospel?
3: Sì, allora lui, quando parlavo di cori, perché io ho anche un altro brano, un altro singolo che si chiama Riparto da me, e lì i cori li ha fatti totalmente lui.
2: Nel 2024, sì, il singolo d'esordio era, vero?
3: Esatto, sì. Invece qui in questo caso lui i cori li ha gestiti, perché ho fortemente voluto, accogliendo il suggerimento del mio insegnante di canto, Ado Azzini, di inserire nel coro delle voci dei bambini, perché
2: il brano è dedicato a un
3: ragazzo ormai. Era carina l'idea di sentire le voci proprio pure, angeliche, dei bimbi. Il maestro Roberto Angiulo dell'Associazione Musicale e Culturale al Bosco Sonoro, dove io frequento il coro gospel, anche le lezioni di canto, si è messo veramente molto a disposizione preparando questo piccolo coretto di bimbi che poi hanno partecipato alla registrazione del singolo.
2: Senti Giovanni, come ti trovano? Soltanto come Giovanni D'Elia? Per sapere le tue tappe, se fai dei concerti, se fai un altro brano?
3: Sì, io sono Giovanni D'Elia, su tutti i social mi sono registrato così con questo nome e al momento ho come immagine del profilo ovunque la cover del singolo Fratello. Ci sono io con mio fratello di spalle con scritto Fratello caratteri cubitali, impossibile sbagliarsi.
2: Capito? E adesso noi ce l'ascoltiamo, Giovanni D'Elia con Fratello.
3: Mi scusami,
2: dimmi
3: una cosa, perché mancava ed è giusto aggiungerla visto che siamo nominati tutti. Rocco Girardi della Rui Records per il bellissimo videoclip, perché io consiglio a tutti di ascoltarlo, anche di andarlo a vedere, perché veramente merita tanto. C'è anche mio fratello, quindi
2: deve essere fortissimo. Quindi adesso lo ce lo ascoltiamo, Giovanni D'Elia con Fratello. Grazie!
3: Grazie mille, grazie a voi, ciao a tutti!

addirittura tre fratellastri. Molto carini, simpatici, intelligenti. Molto, molto. Allora, adesso continuiamo dopo l'intervista della nostra Roberta. Vai tu che io vengo dopo, dai. Sio Bland, ti porto in Svezia adesso con Times and Still. Mucho Still.

L'avevo preparata per prima, ma è troppo lunga, effettivamente. 10 e 40 minuti primi su RPS dopo Show Blood, che abbiamo ascoltato tantissimo quest'estate, verso finire dell'estate però. Adesso abbiamo qualcosa di nuovo per Francesco Gabbani. Tanti saluti e baci a tutti voi, ma se volete fare qualche richiesta potete sempre farla telefonando al 333 47 83 174. Francesco Gabbani, Summer Funk.

Eccola qua, la prima richiesta è arrivata proprio adesso, allora, per Aldo Martinelli, ecco, Aldo Martinelli di Milano, Bruno Mars con On My Soul, bravo, bravo, una scelta veramente molto accurata, giusta.

Bene, grazie Aldo, sì, è mezza giornata di sole anche qui, anche lì a Milano, benissimo. Adesso andiamo a Bologna con la nostra Katiuscia, che ha richiesto una stupenda canzone, l'ultima di Shakira con Sean Paul e Dua Lipa. La canzone è tutto quello che ha dentro di lei, naturalmente Dua Lipa, ma anche la nostra Katiuscia.

Che fuoco hai dentro? Non lo sento, non lo sento. vabbè. Allora, fra poco ce ne andiamo, dai, fra poco ce ne andiamo ad Arco, che c'è la festa dell'uva e del vino, naturalmente, perché dall'uva direttamente arriva il vino, e perciò lì che continuano a bere, sono andato anche ieri pomeriggio, continuano a bere lì con la gente lì. Allora, Biagio Antonacci, l'ultimissima per la nostra Roberta Valeriani, bellissima questa canzone, spirituale, Biagio Antonacci.

musica che cambierà il mondo, ma la musica è sempre lì, è sempre lì la musica. Allora cambia anche le situazioni, le cose, insomma. Oggi è una bella giornata di sole, qui la temperatura è gradevolissima, siamo sui 26-27 gradevolissimo, proprio favoloso. Non ho ancora iniziato a sudare dalle ascelle pezzate e perciò è una temperatura giustissima, mentre invece si sta alzando la temperatura in Australia dalla nostra Cathy Melly. No Mercy, Morena.

out that you have been listening to your beautiful number and your beautiful song that you have been required. Oh, eccola qua la mosca. Mazza quante mosche però che ci sono. Roba da matti. Chiudiamo. Jolly Sunday to all of you. Una buona domenica a tutti voi. Gioiosa domenica a tutti voi. Con l'ultima canzone che voglio dedicarvi. La canzone che è appena uscita di Ligabue. Qualcosa per te, appunto. Qualcosa per voi. Una bella domenica. And catch me once again tomorrow, Monday at 10 a.m. Jolly Sunday to all of you.

0: Eres mi amor.
1: Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Tutte le hit dell'estate inserite in questa unica e meravigliosa compilation creata e selezionata da Katiuscia Ruiz. Vamos a la playa è il brano musicale del duo italiano dei Righeira e prodotto dai fratelli La Bionda, che riscuote un notevole successo nell'estate 1983, diventando uno dei tormentoni musicali della musica leggera italiana.

Prodotta da Claudio Cecchetto, la canzone Run to Me arriva al successo grazie all'interpretazione della cantante inglese Tracy Spencer, uno dei casi più clamorosi di One Hit Wonder della discografia italiana. Vince il Festival Bar 1986 e diventa tormentone estivo dell'estate.

Il singolo Boys fu il primo della cantante Sabrina Salerno ad essere pubblicato nel Regno Unito, dove riuscì a raggiungere la terza posizione. Riscosse successo anche in diverse nazioni nel mondo, segnando il brano come quello più conosciuto della sua discografia, Estate 1987.

Un'estate italiana, brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, diventa la canzone ufficiale del campionato del mondo di calcio 1990 in Italia e diventa il singolo più venduto in Italia di quell'anno.

Nel 1997 il tormentone dell'estate è firmato dalla cantante romana Marina Rei, che vince inoltre il disco per l'estate. Il brano è una cover di You to Me Are Everything, brano del gruppo inglese The Real Thing del 1976.

Ricky Martin, cantante, attore e personaggio televisivo portoricano, è considerato il re del pop latino. Nell'estate 1998 pubblica l'album Vuelve, contenente la hit La Copa de la Vida, inno dei mondiali di calcio in Francia di quell'anno.

Il singolo super cafone del rapper italiano Piotta viene pubblicato nella primavera del 1999, giusto in tempo per divenire un tormentone estivo a tutti gli effetti. Spinto da una massiccia programmazione radiofonica e un video musicale di successo diretto dai fratelli registi Manetti Bros, vincitori del Ciak d'Oro nel 2018.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale Tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Scartata dalla commissione artistica del Festival di Sanremo 2000, Paola e Chiara pubblicano il brano Vamos a Bailar, che diventa il tormentone dell'estate. Alle finali del Festival Bar ricevono il premio radio e vincono nella sezione Big di Un disco per l'estate.

Tre parole è il singolo d'esordio e il maggiore successo della cantautrice Valeria Rossi. Il brano fu un vero e proprio tormentone estivo nel 2001, grazie alla sua orecchiabile melodia. Vince due dischi di platino, il premio Rivelazione dell'anno, e raggiunge la seconda posizione dei singoli più venduti dell'anno 2001.

Ci trasferiamo in Spagna con il gruppo musicale spagnolo Las Ketchup e il loro tormentone estivo a livello mondiale Aseré, estate 2002.

dalla Spagna alla Francia con Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Il singolo di debutto di Alizé, Moi Lolita, vince il disco di diamante e diviene uno dei brani più ascoltati dell'estate 2002.

DJ Bobo è un cantante e produttore svizzero, conosciuto in particolare per il tormentone estivo del 2003 dal titolo Chihuahua. La canzone deriva dal parziale rifacimento della melodia di un brano omonimo del 1955 del cantautore brasiliano Luiz Oliveira. Chihuahua.

Chihuahua. Dragostea din Tei è il brano del 2003 del gruppo moldavo Ozon. L'anno successivo la canzone diviene un grande successo in tutto il mondo, soprattutto nella versione dance della cantante rumena Aidusi. Estate 2004.

La camisa negra è la canzone che ha permesso al chitarrista e cantautore colombiano Juan di ottenere la fama mondiale, diventato poi uno dei tormentoni estivi del 2005.

0: punto.
1: Il singolo Waka Waka della cantante colombiana Shakira è stato scelto come inno ufficiale dei mondiali di calcio 2010 in Sudafrica. Diventa il brano più venduto in Italia dell'anno.

dieses, die, wie? Huh.

Okay.

Катюша Руиц presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

It's how wonderful life is.